0: Voglio vedere e da cani tu sai ogni non avevo me non avevo me lo non avevo me la masala torna ne metà a tata ma non io me lo io ma io me lo io me lo pinga me un lo io io io pita piccola mi ila hanni man non avevo me la masala non avevo me il aveva ecco il aveva il prossimo giorno non aveva me visto piccola e dava sani non avevo me a me si da così mangi avevo da così mangi a caro e la cacca mio a cione cacca e calma che vacci piccia netta hanno in ogni amica hanno tenuto Pitsanetta. Tukiri hatigin niku. Nako gamilu tukiri awatui. Nako gamilu hila hamilu. Opa matami. Tapa wuchi ilu nasi ulasi ucheta. Kulu halabau iwo yirini. Nako gami tamina toka nisima.
1: Ei koyen namito. Mukaale kunna kenna gavi.
0: Ea.
1: Ullo katjärin.
0: Ipilo.
1: Tämä kerran. Tunga sutte apusi, tamonga kundiu naro tikkuut duta kundikku, ukaara kakti tivugu, tabovu tiiru maguvi, ibiilangani, kaurimajangani, ullangayu, karasoyevu, akongiliru tiigattivu, ukaara kakti tisikaillekkata, Tunga sutte apusi 1888 864 135 nuna di poyo sirtani ukara ne avi tan nakikangitulni nuna di poyo mi ukara ne avi 9719511 tunga sutte apusi ullango jo ino kativu nilbigi gumagusiu man ukara yo khamma utakke ken ne garadevu nakitteyivu Jamie

0: Arthur Nandela, Arthur ka 30 kilometer sundi Dick Lake la da zia di e si gozera nahe gondi.
1: Chi connaissons, tout un de città, si n'a qui connaissons, chi tante, ni c'è qui connaissons, perché se nati la cosa connaissons, te città, te da connaissons, chi ciù da hulle da chi, te città, tu qui, la cosa chi te hague, da chi consate chi ciù da hulle, mie da chi ciù da hulle, la cosa chi, sa da ca mie donna ya te, te chien ciù chi ciù hulle, chi, non ciù chi due ciù da, na ho ci due.
0: ottene so mette ci taghe ti anche che ti giun di so san de un chi hanno tai hande to go zna de ci taze ti ne tu che ta ze ti ne go tu le chi mette con di un con cui sale che di
1: eh ah che con un anche tu te anche co de sa ti che ciule chi te hage di me go cho de da ya ne de se chi te hage di ciule che con sale chi te ha detto che man si sa tanto con le popolo da che da chi te ha detto che tu ya hude me go to de me te te ha ya ne le da che con sa de chi tu da tu e tu hude chi te ha detto che con te de te che da tu che se zona ya ha di tu e tu che la da tu che te to chi ne da da mi che se te che con sa de tu hude tu e
0: あ、てか、もう、これ、シャルだって、4ウィールだって、その、で、ヘリン。あ、け、ほんや、ちょっと、て、ほんや、け、め、たま、だけ、だって、な、てんげ、かごんてだ。と、め、たま、だけ、だって、で、じょ、げ、ざ、て、ほんや、フォール、だ、たま、け、お、て、げ、ほんや、め、か、て、け、ほんや、て、せん、だ、う、て、だ、の、け、せ、て、ちゅ、ほ、で、ほ、で、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、だ
1: 会是做他们工啊，这点还有当农村这点，这种哎，你人们来给些这种然后拿，毕竟给广州公路上一块拿车的，开款公路拿这些，都从出个公路电啊、水电啊、开公路上啊，都增加实际开这个呢，实际的开个电管那一些些啊，看个这样收获或者当年的那个世界的给他。是就说开始的呀，我那公路卡点没几卡点的，就那谁给车啊？给就是呢，大哥你的毕竟人家都是公路上，给那些车开公路出去偷的，所以就给公路哎呀点给没几拿的车给没几年啊，这个就是那块农村去。
0: 我以前那的 Big Lake 的 Highway 7th and Sydney 当有的，
1: 看你那阿叔的卡 Highway 的 20 kilometers。不是这还说的卡 30, 那也好我在卡 24, 卡可以说呢。
0: 嗯。
1: 啊对那个那种给出户的那是成都的卡可以卡什么的服务的对个那种。
0: 嗯。
1: 啊对这其他个那种但是你说的一旦是个那种的没他挂着那个个那种啊无那这种。给走卡是这个后端的其他个那种就给下那这个那个那种。
0: 嗯。

0: Dylan gutta guts is a Paul Baton he in do a kakota.
1: A sere sere chasing you well. Yakos in dia. Yakwea quare a la sampa goo on was a quay sampa care hit in water. Ye not is a sampa goo what I'm all la sata quea la ke tata. Peora se. Nase a che tira cazzetti. E questa la zona c'era e toa e tala che tana c'è tonde isi. Nase isi pe cana c'è rille. Cana c'è rille che da zetti. Si qua e ta te ne ha tinta. Si tin sol la e cane te ne ha tinta. Nase la zerete. Sassare se tona che toa cane zi. In pe cana c'è rille ne. A car, slow at in the beta samba canals at all. A yarionet and a guanes or taginas at all. Key yellow gulata. Kinazi kieta gulata. A si beta galata at that song, say le goodness retouti. Tate si dear, that a si song, say letta. Sure, tate si at the galata rata. A carnicoli tane, a carnico key in sonata. Sure, kega gonazo. See, we will like any wale. It's it without carnicola kitty, so I call a surtout. Ella ketala, you see, tickily, nezon was a socket, tatala son be nigger gonazo. Tereke gola kinder. A cheke gola kinder, or take gola kinder. There's That's it, I'm going to say that.

0: se non attraso non se ne rosa non idea di tutti i loro itai ad una sinistra di ordi
1: nessuna di no
0: ad ori aiuto nessa pa che donna di no di se non nessuna.